0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Tu, stem ok, stem ola, c'è la mole, c'è rai tu, ti mi si, se ti va, il mio letto è forte tu, pesi poco di più, e la gomma più ma tu, perché tu...